0: Bravo, buon ampia. 91 Bravo, buon ampia. Tasso di mare.
1: Red 79, you can call Delta 5. 62397. 62397.